Speriamo non si mangi ora, Miguel, anche per pensare che il signore ben sciarro manco ne. Ma da sempre mi da punta domani, che spera, che non scada mai la nostra parte delle mensaje a chi, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche con altri. Ma non terminiamo, mi chiedo di domani, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

Chiariamo un attimo a Giorgio Miguel Danchi per mensaggio con il signor Ben Sharuman con lui. Vedo assieme a punta domani che spera che non scada mai una parte dei miei mensaggi a chi e con un altro volere di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo che abbiamo domani se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?